bila je to koncertantna fantazija za klavir i orkestar u D-molu opus 48 Dore Pejačević. Nastupili su Martina Filjak na klaviru i orkestar Staatskapelle Weimar. Dirigirao je Ivan Repušić. Slijedi drugi koncert za klavir i orkestar u C-molu opus 18 Sergeja Rahmanjinova. Dijelovi su Moderato più vivo, Allegro, Maestoso, alla marcia, Moderato. Adagio sostenuto i Allegro scherzando, Moderato, Allegro scherzando, Presto, Moderato, Allegro scherzando, alla breve, Agitato, Presto, Maestoso, Risoluto. Nastupaju Julia Wang, klavir i Mahler Chamber Orchestra.